0: È la prima esperienza che faccio con Moto for Peace, ma al momento non ho avuto nessun tipo di problemi, anzi, credo sia tutto molto bello. In qualità di assessore al turismo, diciamo così, mi sto occupando un po' delle escursioni turistiche. Diciamo che in questa prima parte abbiamo avuto qualche problema tecnico alle moto con i container e quindi abbiamo perso qualche escursione importante in Costa Rica e in Nicaragua. Abbiamo però fatto delle belle escursioni in siti archeologici dello Yucatan, più precisamente a Tikal e al sito di Chichen Itza. Poi abbiamo fatto, quando è stata aperta il Carmen, abbiamo fatto il bagno nei cenote, siamo andati all'isola di Cozumel e tante piccole escursioni di mezza giornata. Adesso però credo che avremo più tempo e se tutto va bene, tanto negli Stati Uniti avremo diversi giorni in cui ci potremo rilassare. Spero che potremo fare delle interessanti escursioni a New Orleans, in Florida, a Washington e soprattutto nella zona dei Grandi Laghi in Canada. Niente, questo è tutto, ti terrò aggiornato e grazie, buona giornata.
1: Bene, e ci conto, anzi, ci contiamo tutti noi che vi seguiamo con grande interesse ed apprensione.

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Motor for Peace.
1: Südtirol, teure Heimat, du sollst vergessen, was einst geschehen.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: L'appuntamento che dà il via a questa nuova avventura del team di Moto for Peace è alle 12.30 del 27 giugno 2011 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Il team è lo stesso della missione Africa 16.000, portata a termine pochi mesi prima nel 2010. Si aggiungono due nuovi arrivi, Pasquale e Francesco. Il capo spedizione è sempre lui, Dino, presidente dell'associazione e instancabile organizzatore.
3: Allora, siamo in fila a fare il check-in. Finalmente si parte, il volo è con gli Emirates, scala Dubai. Abbiamo parecchio peso in più e adesso speriamo che qua il caposcalo ci dà una piccola mano per questo problema.
2: Decolliamo da Roma in perfetto orario e dopo 5 ore di volo raggiungiamo Dubai. Lo scalo durerà circa 3 ore, poi decolliamo alla volta di Shanghai, dove atterreremo quasi 9 ore.

0: di qualcuno che credesse in loro prima ancora che lo facessero loro stessi. Il suo impegno non aveva titoli ufficiali né inaugurazioni. Era fatto di chilometri percorsi in silenzio, di pomeriggi passati in sala prove improvvisate, di lezioni informali nate davanti ad una chitarra appoggiata sulle ginocchia. Ivan investiva il tempo, energie, risorse personali per creare spazi creativi, laddove le istituzioni non arrivavano. Non parlava di recupero sociale, non usava grandi parole. Parlava di musica, di studio, di libertà. E quando un ragazzo dimostrava passione vera, quella che non si spegne alla prima difficoltà, Ivan faceva un gesto che diceva più di mille discorsi. Apriva una custodia, tirava fuori una delle sue chitarre personali, strumenti che avevano vissuto palchi, viaggi, canzoni, e la regalava, senza cerimonie, senza aspettarsi nulla in cambio. Suona, sembrava dire, adesso tocca a te.
1: Ho passato un periodo importante della mia vita in cui ho dovuto scegliere se vivere in una città o trasferirmi in un paese. A me la cosa che mi angoscia e che mi turba più di tutte è che tante cose che vorrei cantare e vorrei spiegare col mio canto cominciano ad essermi negate, per esempio il susseguirsi delle stagioni, per esempio l'amore.
0: Poi seguiva quei ragazzi nel tempo, con discrezione, ascoltava i progressi, correggeva, incoraggiava. Non chiedeva riconoscenza, non voleva essere citato. La sua era una generosità ostinata, concreta, quasi testarda, come certe montagne che non si muovono ma sorreggono tutto. Quello stesso amore per le radici lo spingeva a difendere i piccoli borghi dell'Appennino, luoghi fragili minacciati dallo spopolamento e dall'oblio. Ivan credeva che la cultura fosse un argine potente contro l'abbandono. Promuovere iniziative, concerti, laboratori, finanziava spesso di tasca sua il recupero di spazi destinati alle scuole di musica locali. Vecchi edifici tornavano a vivere, riempiendosi di suoni, voci, sogni. Dove c'era musica, pensava, c'è futuro. Ma la sua sensibilità non si fermava lì. Ivan era profondamente attento anche al dolore degli altri, soprattutto quando la vita metteva di fronte alle fragilità più dure, la malattia. Partecipava a eventi di beneficenza, concerti, iniziative per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica. Lo faceva con rispetto, senza retorica, mettendo sempre al centro la dignità delle persone. Per lui l'arte non era mai separata dall'umanità.

0: e c'era un altro talento, forse meno noto al grande pubblico, che Ivan metteva al servizio degli altri: il disegno. Un tratto personale, intenso, che usava per illustrare campagne sociali, progetti di solidarietà, iniziative di accoglienza. Donava le sue opere, consapevole che anche un'immagine può parlare, può aprire coscienze, può sostenere una causa giusta. Così, mentre il pubblico applaudiva il cantautore, lontano dalle luci dei palchi, Ivan continuava a seminare. Seminava strumenti, idee, possibilità. Alcuni di quei semi sono diventati musicisti, insegnanti, operatori culturali. Altri sono semplicemente diventati adulti più liberi, più forti, grazie a una chitarra, a una canzone e a qualcuno che ha creduto in loro nel momento giusto. Forse è questo il dialogo più profondo che Ivan Graziani ha saputo creare, non solo tra rock e canzone d'autore, ma tra arte e responsabilità, tra talento e condivisione. Un dialogo silenzioso che continua ancora oggi nei suoni che risuonano tra le montagne, nelle mani di chi suona uno strumento ricevuto in dono, nella memoria viva di un uomo che ha scelto di restituire alla sua terra molto più di quello che aveva ricevuto.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per...

0: e Tempo di Film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.
1: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade. Number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009.
4: 2009 logbook.
5: Nuovamente in sella. Cerchiamo di rispettare i tempi indicati sulla roadmap e raggiungiamo il vicino confine con il Mali. In frontiera ci impediscono di effettuare riprese. Daniele ruba qualche immagine.

0: Il caldo continua ad essere una costante giornaliera e forse ci pesa molto di più dei chilometri percorsi. Indossando abbigliamento tecnico e casco integrale, si ha la sensazione di passare lunghe ore in una sauna. Attraversata la città di Sang, il nostro obiettivo è quello di arrivare prima possibile a Bamako, la capitale del Mali. Non fatichiamo troppo per raggiungerla. L'unica cosa che continua a tormentarci è il caldo, ormai una costante dall'inizio del viaggio. Bamako sembra sia stata abitata fin dal Paleolitico, anche se la sua leggendaria fondazione risale solo al XVI secolo. Il 22 settembre del 1960, con la proclamazione dell'indipendenza del Mali, la città ne diventa la capitale. La nostra sosta è ridotta ad una notte e un breve incontro con i colleghi della polizia locale, prima di ripartire verso il confine con il Senegal e affrontare l'ultimo tratto di strada che ci condurrà a Dakar.
1: Oggi la tappa è Cayes, 630 km. Un fuoco d'asfalto, di caldo, un inferno.
0: Il Mali è un paese con una storia molto ricca e poco conosciuta. Fu addirittura sede di tre grandi imperi, quello del Ghana, del Mali e del Songhai. Fu poi colonizzato dalla Francia e annesso all'Africa occidentale francese con il nome di Sudan francese. La zona centrale del paese è una grande depressione solcata dal Niger. Il fiume attraversa il paese per 2800 km ed è in gran parte navigabile. Il sottosuolo offre diverse risorse come oro, uranio, bauxite. Ma purtroppo le carenti infrastrutture non ne permettono lo sfruttamento. Insomma, ancora un paese povero, per lo più desertico, dove l'instabilità politica, dovuta ai continui colpi di Stato e alla guerra civile di questi ultimi anni, non permette né lo sviluppo né la crescita del paese. La strada è ancora lunga, anche se ormai sentiamo vicina a noi la meta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

Oggi vogliamo scoperchiare un vaso di Pandora, uno di quei vasi colmi di fake, colmi di bugie, colmi di credenze. È il vaso della musica. Negli ultimi anni abbiamo visto artisti come Zara Larsson, Justin Bieber, Childish Gambino e Coldplay dominare classifiche e social. Ma quanto di questo successo è davvero spontaneo? Una recente intervista pubblicata da Billboard durante il festival South by Southwest, che ha acceso un dibattito importante, protagonisti erano due manager dell'agenzia Chaotic God Project, Jesse Corren e Andrew Spillman, che hanno raccontato apertamente alcune strategie dietro la viralità musicale globale. Il punto centrale è questo. La viralità non è sempre organica, secondo loro esistono vere e proprie fabbriche digitali con centinaia di smartphone utilizzati per creare migliaia di account social, soprattutto su TikTok, e questi account servono a pubblicare contenuti, commentare e costruire attorno a un artista una narrativa precisa. In pratica non si tratta solo di gonfiare i numeri con bot, ma di simularne una fanbase reale. Commenti, interazioni, entusiasmo, tutto orchestrato per far percepire un artista come già affermato e popolare. E quando le persone vedono tanto movimento tendono a seguirlo. Questo meccanismo quindi non si ferma solo ai social. Secondo quanto dichiarato, viene applicato anche ad eventi come esibizioni live, programmi famosi o concerti. Si parla di figuranti pagati e attività online coordinate per far sembrare gli eventi più partecipati e richiesti di quanto siano realmente. Il concetto chiave usato dai manager è controllare la narrativa, influenzare cioè la percezione pubblica per guidare il successo di un artista. Ora però attenzione, queste pratiche non sono completamente nuove. Da anni si parla di streaming farm e di strategie digitali aggressive, ma sentirle spiegare così apertamente da chi lavora con i grandi nomi fa un certo effetto. C'è poi un altro aspetto importante, l'accesso. Queste strategie costano moltissimo e sono disponibili solo per gli artisti già sostenuti da grandi budget. Questo crea quindi un sistema chiuso, dove chi ha risorse continua a crescere, mentre gli artisti emergenti restano fuori. Ed è qui che nasce il vero problema, non tanto l'esistenza di queste tecniche, ma il fatto che il mercato diventa sempre meno meritocratico. Per un artista indipendente, quindi, competere sui social o sulle piattaforme streaming diventa quasi impossibile. Senza un budget non puoi entrare nel gioco, è ovvio. Qual è l'alternativa allora? Secondo molti resta una sola strada, davvero autentica, e cioè il contatto diretto con il pubblico, i live, la crescita lenta ma reale, persona per persona. E credetemi, a questa cosa ci ho pensato, poi ve ne parlerò più avanti. Infine però colpisce anche il silenzio attorno a queste dichiarazioni. Nonostante la fonte autorevole e i nomi coinvolti, il tema non ha avuto grande risonanza mediatica. Questo lascia quindi aperta una domanda: quanto di ciò che ascoltiamo e seguiamo è davvero frutto delle nostre scelte e quanto invece è guidato da strategie invisibili?

0: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
1: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
2: They push us super hard.
3: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
2: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
3: cioè, in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
2: And I was just like, well,
3: e io ho pensato, beh, non lo faremo, è chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
4: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
3: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
1: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere

0: Viaggiare con la propria moto naturalmente è un'esperienza unica, cioè molti adoperano moto a noleggio o moto presa in prestito, invece noi amiamo portarci la propria moto, spedirla sul posto e poi affrontare insieme appunto le varie difficoltà. Si vive con la propria moto dalla mattina alla sera, la si cavalca dalla mattina alla sera, va tenuta come una fidanzata. Questo tour non è stato affatto semplice, specialmente per quanto riguarda il pezzo del Centro America, però ne è valsa la pena perché ci ha fatto capire quanto è importante la nostra missione, perché se anche non si è trattato di un contributo enorme, però abbiamo aiutato questi educatori e questa onlus a proseguire la loro attività. Mi preme sottolineare che tutti gli appartenenti alle forze di polizia presenti in questo viaggio affrontano appunto le missioni con le proprie ferie personali e le spese sono a carico di ognuno di noi. Ad esempio anche più del 50% dei fondi che vengono donati appartengono proprio alle tasche dei soci che partecipano alla missione.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven.
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
9: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motofortino, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2001.
2: Quaderno de bitácora 2001. 2001 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Ore 10. Questa mattina Dino, in sella alla sua moto, raggiunge il primo reparto mobile della Polizia di Stato, dove si trova la sede di Moto4Peace. Alcuni dei ragazzi che parteciperanno alla prossima spedizione lo stanno già aspettando. Dino è pronto a rispondere alle loro domande, ma prima di ogni cosa, quando nuove persone si uniscono al gruppo, è necessario spiegare le finalità dell'associazione e la sua storia. Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questo incontro e di raccontare anche a voi la nascita e la prima missione nel mondo di Moto4Peace. Per capire la genesi di questo viaggio, dobbiamo tornare all'anno 2000, quando Dino, appassionato motociclista, decide di andare in capo al mondo, percorrendo oltre 12.000 chilometri e attraversando buona parte dell'Europa. A pochi giorni dalla partenza, Dino si unisce ad un gruppo di motociclisti che proprio in quel periodo percorreranno le stesse strade non solo con l'intenzione di compiere un viaggio di piacere, ma con la convinzione che questa sia l'occasione giusta per vivere un'avventura in modo diverso. Il viaggio diventa così una spedizione dai nobili propositi. Recapitare le lettere scritte da bambini italiani presso le scuole delle capitali europee al fine di veicolare i contatti tra giovani di diverse nazionalità. A questo si aggiunge una raccolta di fondi che il gruppo devolverà alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche. Si parte, e neanche Dino avrebbe mai pensato che un giorno tutto ciò potesse diventare Moto4Peace.
5: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercò

cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile in quel periodo nascosto registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
5: Scopo della missione:
4: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
10: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
0: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
16: Hey, good morning.
15: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
16: Yep, they sure are.
15: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
16: It's all right.
15: We're so far up here.
16: Look at me. Take a deep breath.
15: No, I'm good. So good.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
18: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
18: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
20: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
19: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
18: Grazie.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
21: Attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
21: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Hey, no luck.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Su Radio Moto for Peace è il momento delle notizie, quelle vere sono le news di Cocktail Magazine. Presenta Richard Chu.
2: Viaggiare perché ci piace e perché ci fa bene. Il viaggio ha molti motivi di attrazione e questo il team di Moto for Peace lo sa molto bene, ma la principale motivazione, secondo gli esperti, è la fuga dalla routine quotidiana. Durante la pandemia, la restrizione dei viaggi ha accentuato il desiderio di evadere dalle realtà e causando ansia e frustrazioni in coloro che solitamente utilizzavano il viaggio come mezzo per sfuggire allo stress. Tuttavia, i benefici del viaggio sono numerosi. Secondo gli esperti, aumenta la fiducia in se stessi. Affrontare sfide, interagire con persone diverse e nuovi contesti migliora l'autostima, consentendo di affrontare meglio le sfide quotidiane. Apre la mente alle diversità. Viaggiare espone a culture diverse, abbassa gli stereotipi, rendendo le persone più aperte e tolleranti verso il nuovo o il diverso. Riduce lo stress. Il viaggio offre una pausa dalle responsabilità quotidiane, contribuendo a ridurre lo stress, soprattutto quando si è a contatto con la natura. Aumenta la creatività. Adattarsi a nuovi ambienti, lingue e abitudini durante i viaggi stimola il pensiero laterale e favorisce la creatività, aiutando a trovare soluzioni innovative ai problemi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Una volta la definizione di showgirl non esisteva e Raffaella Carrà non poteva immaginare che sarebbe stata la prima a inaugurare una casistica professionale oggi inflazionata. Popolare con diverse attitudini, cinema, rivista, televisione, dove recita, balla, presenta e canta senza soluzioni di continuità, Raffaella Carrà saprà anche ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche discografiche. Le sue canzoni risulteranno veramente un pilastro della musica italiana con successi memorabili come Ma che musica maestro, il mitico Tuca Tuca e poi il non dimenticato Rumore, brani che la vedono decollare nei mercati esteri e ad est, verso l'Unione Sovietica e il blocco relativo, e a ovest, soprattutto in Sud America e in Spagna.

0: La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione. Grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Un abbraccio virtuale agli amici di Radio Moto for Peace da parte mia, Antonio Gazzaneo, entusiasta di condividere con voi l'ascolto del mio ultimo brano, disponibile anche su Spotify, dal titolo quantomeno suggestivo, Superbo. E alzi la mano chi non lo è mai stato.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Música. Más tarde, una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
8: Perché negli ascensori c'è quasi sempre uno specchio? Gli specchi negli ascensori moderni servono principalmente a ridurre l'ansia dei passeggeri. Questa soluzione è stata adottata dalle aziende produttrici di ascensori per evitare di aumentare la velocità degli impianti, che avrebbe comportato problemi meccanici. Gli specchi aiutano a distrarre le persone facendo sembrare lo spazio dell'ascensore più grande e contribuendo a prevenire attacchi di panico nelle persone claustrofobiche. Inoltre, gli specchi consentono ai passeggeri di vedere cosa stanno facendo gli altri, contribuendo così a evitare furti, aggressioni e contatti fisici indesiderati. Infine sono utili anche per le persone su sedie a rotelle, poiché permettono loro di entrare e uscire senza urtare gli altri passeggeri, girandosi una volta fuori dall'ascensore.

0: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla radio senza frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
4: Solo le più belle di Radio Moto Fortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
5: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera.
7: Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
10: e di nuove civiltà,
11: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
12: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
13: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.
14: Dietro le storie della musica.
15: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech. La nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di, anche a livello di impermeabilità, non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
2: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. Some people say look like

that we shall overcome someday.

0: 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Happy birthday!

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Le ore passano veloci. Un bambino si improvvisa giornalista. Non è facile trovare le parole per rispondere.
4: Perché vengo per acá?
5: Siamo di qua perché...
4: Devieron aiutar.
5: No, aiutar no. Tu te puoi aiutar da solo. Noi ti indichiamo che molta gente è contenta e ti vuole aiutare.
4: Di dove sei?
5: Italia. Però ci sono altri compañeros che vengono dalla Germania, Alemanna, Belgio, Norvegia, Spagna. Sono tutti pronti a aiutarvi, però dovete fare...
6: Siamo tutti pronti a aiutarvi.
5: Però noi vogliamo che voi siate bravi, voi studiate, e lasciate stare tutte le cose che vi fanno male.
3: La giornata è stata piena di emozioni, di momenti irripetibili che lasceranno un segno profondo nella nostra vita. Un ultimo saluto, il ringraziamento dei ragazzi e la foto di gruppo.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first. Controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze drammatiche.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi, e in più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Essential Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

I Four No Blondes sono stati uno di quei casi emblematici di Meteora del rock anni 90. Un successo planetario, improvviso, e poi una sparizione quasi totale. Ma la storia è più interessante e meno misteriosa di quanto sembra.

La band nasce a fine anni 80 a San Francisco. La formazione più nota include Linda Perry alla voce, Roger Rocha alla chitarra, Krista Hillhouse al basso e Dawn Richardson alla batteria. Questi facevano parte della scena alternativa rock grunge, ma con una identità più melodica e con influenze folk e pop. Nel 1992 pubblicano l'album Bigger, Better, Faster, More e da lì esplode il singolo What's Up. Il brano diventa un fenomeno globale, top delle classifiche in molti paesi, inno generazionale anche senza essere un tipico pezzo grunge, iconico per la voce potente e ruvida di Linda Perry.

La curiosità su questa canzone è che WhatsApp non compare nel ritornello, ma là si canta What's Going On. Non è stato un mistero improvviso, è stata una combinazione di fattori. Linda Perry non era soddisfatta. Tensioni artistiche con gli altri membri della band, pressioni dall'industria musicale dopo il successo. Lei stessa disse: "Non sopporto e non riconosco più la mia band". Il successo di WhatsApp fu enorme, ma anche ingombrante. L'etichetta discografica spingeva per replicare il singolo. La band invece voleva evolversi artisticamente. Dopo un solo album, quindi, il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1994. Non hanno mai più ripubblicato un vero secondo album. La parte più interessante è che la storia non finisce lì, però. Linda Perry diventerà una super autrice. Dopo lo scioglimento, infatti, diventa una delle songwriter più influenti al mondo. Ha scritto e prodotto per Pink, Get the Party Started, Christina Aguilera con Beautiful, Alicia Keys, Gwen Stefani. In pratica ha avuto più successo dietro le quinte che sul palco. Ma i Four Non Blondes non sono spariti per mancanza di talento o per un flop. Hanno solamente avuto un successo gigantesco subito, non sono riusciti o non hanno voluto replicarlo, e poi le tensioni interne più le pressioni commerciali hanno portato allo scioglimento rapido. Sono diventati uno dei più famosi one hit wonder della storia, anche se dietro a quella singola hit c'era molto più talento di quanto sembrasse.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia?
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
3: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom.
17: Usar como se indica.
18: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
19: 3 employees and 2 work trucks.
18: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
19: They sure are.
18: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
19: Shockingly low, huh?
18: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
19: I got it.
18: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
22: Scopo della missione:
21: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

Correva l'anno 1973 e in quell'anno l'ultima grande hit dei Camaleonti, Formazione per bene, la più accorta nel completare rapidamente la metamorfosi dal beat alla canzone melodica per tutti, aveva segnato un successo, quello di Perché ti amo. Il gruppo però intanto era cambiato rispetto alle origini, anche perché Mario Lavezzi non ne faceva più parte, avendo abbandonato il gruppo già dal 68 per prestare il servizio militare. E poi perché Perché ti amo vince al disco per l'estate, anche se non ha nulla della composizione da spiaggia. Va infatti al primo posto delle hit parade ed è l'ennesimo exploit di Gianni Bigazzi, che firmerà insieme a Toto Savio, in pratica alla metà degli Squallor, gli altri due sono Daniele Pace e Alfredo Cerutti, tutti professionalmente ben noti nell'ambiente musicale, l'ensemble Demenzial Pecoreccio, che esordirà di lì a breve con una serie di dischi di inopinato successo. Ed ecco perché parlavamo di questo, non tanto dei Camaleonti ma degli Squallor. Da Vacca in poi, infatti, il loro primo disco è il 1977, vi sarà successivamente una serie imponente di goliardate senza freni, estrose, piccanti e fantasiose come solo gli Squallor, nessuno mai da allora, forse, e dico forse, ma non

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Auto elettriche, energie pulite, futuro verde. Ma qual è il vero costo della transizione ecologica? Mentre l'Occidente si vanta dei suoi traguardi di zero emissioni, nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40.000 bambini lavorano come schiavi nelle miniere di cobalto. Scavano a mani nude, respirano polveri tossiche, rischiano la vita ogni giorno. Per cosa? Per le batterie delle nostre auto elettriche, per il nostro sogno sostenibile. Dietro ogni vettura è green, c'è il sudore e il sangue di chi non ha voce. Bambini senza infanzia, pagati pochi centesimi, mentre le multinazionali e i governi occidentali firmano accordi climatici e si riempiono la bocca di parole come equità e diritti umani. È l'ipocrisia più crudele, predicare la giustizia sociale mentre si finanzia l'inferno di chi estrae per noi le risorse del futuro. La transizione ecologica ha due facce, quella pulita, mostrata al mondo, e quella sporca, nascosta nel fango delle miniere africane. Se lo zero netto si basa sullo sfruttamento dei più deboli, allora dobbiamo chiederci quanto vale davvero la nostra coscienza ambientale, o siamo disposti a sacrificare i diritti umani sull'altare del green?

0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Il m'a délaissé et puis nous trois, c'est la même chose.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Don Mimì e anch'io ascolto Moto for Peace Radio.
3: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Made in Italy. Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. L'anima del biker è qualcosa che ti porti dentro, che ti si legge negli occhi e cattura il tuo sguardo ad ogni moto che passa.
5: Behind, dietro le storie della musica.

0: Cresa è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un mondo musicale e una lingua letteraria, entrambi ovviamente inventati. Ho usato la lingua del mare, un'esperienza a cui le parole hanno dato il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti, che spinge sui remi. Ma in realtà a me piacerebbe che Cresa fosse un veicolo per far conoscere ai genovesi, e non solo, quei suoni etnici che appartengono alla nostra cultura mediterranea. Con queste parole Fabrizio De André descriveva Cresa de Ma, e cioè quello che per David Byrne è stato uno dei 10 album più importanti degli anni 80. Ideato e curato ed eseguito da Mauro Pagani, Cresa de Ma è considerato da molti il primo vero esempio di world music a livello internazionale, tanto che la data di uscita, e cioè il 1984, risulterebbe addirittura precedente persino a quella di Graceland di Paul Simon.
1: Ombre de muri, muri de mainè,

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovich slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 Logbook.
0: Martedì 3 maggio 2016, ben ritrovati. Questa è una nuova edizione di America Live che giornalmente vi racconta le avventure del team di Moto for Peace che si appresta a terminare questa lunga missione umanitaria iniziata praticamente il 13 marzo scorso, ma vi posso assicurare che l'abbiamo preparata almeno un anno prima, se non di più. Tra due giorni il team raggiungerà New York, ma ci sarà ancora da fare con gli incontri istituzionali e non, ma anche con la preparazione ed il carico dei mezzi sui container. Insomma, ancora una settimana e tutto il team

0: Si ritroverà a casa tra le braccia dei propri cari. C'è però chi è stato costretto a lasciare il team con qualche settimana di anticipo, così come ha fatto Deborah. Ciao Debbie, allora cosa ci dici di questa esperienza Moto for Peace?
1: Ciao Richard, questa esperienza con Moto for Peace sarà certamente un'esperienza unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
0: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
0: Bene, e dopo le belle parole di Deborah sentiamo anche quelle di Veronica Marcos, la collega spagnola che ha lasciato il team proprio ieri. Ciao Veronica.
2: Ciao Richard.
0: Ma è davvero trascorso un intero mese da quando hai raggiunto il team?
2: Veramente è stato un mese troppo veloce. Eravamo al caldo e di repente siamo al freddo, già siamo a Canada. Io finisco qua a Toronto il mio viaggio, il gruppo ha partito ieri verso Ottawa, sto all'aeroporto già ho fatto la fatturazione, prendo l'aereo in 3 ore e così è finito, però pensando sempre già al prossimo progetto, per il prossimo anno e come no, sempre con tutto il pensiero per tutti i miei amici che ho lasciato in questi posti che abbiamo trovato. Sì.
0: Senti, scommetto che è stata anche questa una bella esperienza.
2: L'esperienza come sempre, bellissima. Surgono problemi, però sono già dimenticato, se una moto non funziona, qualche problema con la benzina, per trovare albergo, questo è Moto for Peace, questo è il giorno a giorno che si deve vivere, se no non sarebbe Moto for Peace, sarebbe un viaggio di piacere, per un tour, per fare le vacanze, così mi ripeto, però grande Moto for Peace, baci a tutti, mi dispiace però tornerò. Un bacio grande a tutti, ciao.
0: Ciao e un bacio anche a te Veronica, e buona vita a Barcellona con il tuo nuovo incarico professionale. Da Richard è tutto.
3: La radio senza frontiere.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6 Power...

Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Radio.motoforpeace@libero.it.

0: Le tecnologie quantistiche promettono profondi cambiamenti nella nostra vita digitale. Sfruttando il potere della fisica quantistica, infatti, possiamo creare chip assolutamente inviolabili e reti di comunicazione totalmente sicure. Siamo andati a Barcellona e a Ginevra per capire meglio di cosa si tratta.
1: La fisica quantistica, che studia il comportamento imprevedibile di particelle minuscole, ha un potenziale straordinario, in particolare nell'ambito della sicurezza informatica. Ma che cosa sono i quanti?
2: I quanti possono essere molte cose diverse. Al di fuori della fisica sono considerati cose strane, bislacche. Io, per dirla in modo semplice, definisco quanto un singolo oggetto, un singolo fotone, una singola particella di luce. E la nostra capacità di controllarli e manipolarli è migliorata in modo fenomenale negli ultimi 20 anni.
1: È così che sono nati i cosiddetti generatori di numeri casuali quantistici, che utilizzano la perfetta casualità degli oggetti quantistici per generare numeri perfettamente casuali. In questo modo è possibile creare codici criptati che nessun hacker potrà mai decrittare.
2: Questo è un generatore di numeri casuali quantistici che genera milioni di bit al secondo e può essere integrato negli smartphone e utilizzato in molte applicazioni.
0: Quindi questo chip è assolutamente impossibile da craccare.
2: Il chip in sé forse, ma sarà integrato in un sistema più complesso e possiamo immaginare che ci saranno problemi nell'implementazione. Ma le basi, la fisica, sono impossibili da craccare.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
0: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce, Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore e discografico emergente, che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera, oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin-Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
0: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
16: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
16: Grazie.
4: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
18: Scopo della missione:
4: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Frohe Weihnachten von Radio Moto for Peace.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Schuh.
2: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia?
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Fondo stradale sempre ottimo, carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

0: Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere.
1: En Lowe's está por arrancar algo épico para los hinchas que quieren más Messi. Y créenos, vas a querer ser miembro de My Lowe's cuando llegue la hora. Únete gratis y obtén acceso a exclusivas de Messi, sorpresas y más. Sé de los primeros y visita lowes.com/moremessi. Ahora es el momento, porque los miembros obtienen más en Lowe's. Programas de lealtad sujetos a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms, sujeto a cambios.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: quinta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Oggi è il primo giorno di scuola.
5: Uè, mamma! Oggi è il primo giorno di scuola! Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B.
6: Da sempre, fino alla loro decisione di sciogliersi, gli Elio e le Storie Tese sono stati fra i miei artisti italiani preferiti. E non solo per i testi strampalati, caustici e spesso esilaranti, ma soprattutto perché da musicista ne ho sempre apprezzato la loro professionalità. Musicisti di primo ordine, con la loro duttilità al passare dal pop al rock, dal soul al jazz e spesso tutto nella stessa canzone. Come nel caso di Li Immortacci, da non confondere con Li Mortacci, tipico intercalare del dialetto romanesco. Canzone contenuta nell'album del 1996 Eat the Fikis, quello di La Terra dei Cachi, che si classificò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Ebbene, in essa si racconta una storia molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semo Li Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone Iva Tussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome fa Todrani. Artuscolano c'è sta er chitarra, conosciuto come er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito detto sta che non smette de cantacce I campioni siamo noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il rastamanno del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumamo il sigaretto con l'amico Salassier? Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduini, altresì noto tastierista e compositore italiano famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi oppure i nostri genitori hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A cento celle troneggia il pervicaro Babalube che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A one babalube bam balam bam boo, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vor fa. È riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se semo li immortacci ci piace sfreccià sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata c'è invita il canaro a facce du spaghi. Chi è il canaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toelettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfizza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense se ne vanno là per là a Fregene dar piscina a fa li sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis, ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vetraro ci ho messo un po' di più, a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vetraro è Luigi Tenco per la sua canzone più nota, appunto, Vedrai, Vedrai. Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine gli immortacci hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina, e con questa canzone, come detto, gli Elio e le storie tese dimostrano tutta la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore.
7: Mia cugina.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Septi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
4: Mercoledì 6 aprile in Italia. Ricordiamo che con il team di Moto for Peace siamo sfasati di 6 ore per il fuso orario. Il viaggio continua e mancano 34 giorni alla conclusione dello stesso, iniziato il 13 marzo scorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Cancun, Merida, Cordoba e Città del Messico sono le tappe più importanti che dovranno bruciare entro il weekend, e speriamo anche di poter realizzare qualche collegamento, perché in questa edizione, oltre alla mia voce ancora raffreddata, non ne sentirete altre come solitamente accade. Nuove fotografie invece ci sono giunte dal Messico, e quelle le potrete osservare sul profilo ufficiale Moto for Peace di Facebook o sul sito motoforpeace.it. Con l'arrivo di Veronica si sono risolti anche alcuni gravosi problemi meccanici. Intanto, per fortuna, il Daily è riuscito senza filtro dall'Honduras ad arrivare a Playa del Carmen in Messico. Veronica dalla Spagna ha portato con sé il pezzo di ricambio, e poi l'abile Marco ha montato in pochi minuti per impegnarsi anche con l'altro Deli, che aveva qualche problemino, e poi con alcune moto, mentre il Super Gino continua a preparare il buon caffè italiano. Controlliamo il materiale tecnico e va tutto bene, scrive Dino sul suo diario di bordo. Per effettuare questa missione abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, ma non è così semplice.
5: Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia. Todos arropados con el manto de Motos por la Paz.
6: Motos por
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green. E dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala, basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave: più CO2 significa più vita, non catastrofe.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no, negative?
0: No, oddio, perché...
1: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
0: Ma è assolutamente normale! Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
0: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
1: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
0: Scusa, kimchi o kombucha?
1: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada...
0: Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro.
1: Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
0: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
1: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Anche io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
3: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
6: La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
8: L'unica classifica che si fa in due
3: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente. Sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
2: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
4: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your reason, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: This is the World Parade.
11: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
12: World Parade number 2. The number one song in Denmark is... Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chou.
0: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
4: Mongolia 2026.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016
0: Logbook. 24 aprile, buona domenica a tutti, sono Richard e questa è una nuova puntata di America Live che immediatamente dà spazio al presidente nonché capo spedizione di Moto for Peace da Washington, Bernardo Lepore. Ciao Bernardo.
3: Allora Richard, buongiorno. Oggi è sabato e siamo arrivati ieri sera a Washington dopo una tirata di 700 chilometri con un'acqua incessante. Penso che abbiamo preso un'acqua che ci basterà per tutto l'anno. E la città è bellissima, abbiamo trovato una sistemazione economica nei pressi del centro ed oggi abbiamo un incontro presso l'ambasciata italiana e poi dedicheremo il pomeriggio alla visita del centro storico.
0: Senti, ci racconti quell'episodio davvero incredibile accaduto al collega tedesco Norbert?
3: Allora, un episodio singolare, si è verificato in autostrada ad un rifornimento. Mentre appunto stavamo facendo benzina c'era Norbert che si ferma a parlare con una signora che era anche lei lì per un rifornimento e a un certo punto questa prende la borsetta, il portafoglio e dà a Norbert $100. E Norbert viene con questi $100 e ci spiega che stava appunto raccontando cosa facevamo lì, perché naturalmente tutte queste moto destano interesse, curiosità, e lui appunto spiegava a questa signora che veniamo dall'Europa, che avevamo fatto questo progetto in Honduras e Bolivia rivolta all'infanzia, e questa signora ha detto voglio contribuire anch'io e gli ha dato questi $100. Questa cosa ci ha lasciato veramente a bocca aperta, credimi. Solo in America credo possano capitare cose di questo tipo. E poi la terza cosa è che Celestino è sempre più maricone dei mariconi dei mariconi.
0: Ma quello lo sappiamo bene, lo sappiamo molto bene. Un abbraccio a proposito a Celes, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Senti, per arrivare a Washington avete anche visitato altre località, giusto?
3: Allora, per arrivare fino a qui a Washington abbiamo visitato le bellissime città di Daytona, Savannah, Charlotte e abbiamo avuto anche degli incontri interessanti, abbiamo avuto degli episodi molto singolari.
0: Dai, raccontaci anche quello che hai vissuto tu in prima persona.
3: Ci è capitato a me, Celestino, Veronica e Simonetta mentre eravamo a Savannah in un piccolo locale a mangiare dei panini. Da fianco al nostro tavolino c'erano delle persone, tre operai, tre messicani con cui Celestino si è messo a chiacchierare e così gli ha raccontato appunto cosa stavamo facendo lì, il giro importante da Panama fino in Canada e poi New York. E quando c'è stato il momento di pagare il conto ci siamo alzati, Veronica è andata alla cassa e con grande stupore il proprietario del ristorante gli ha detto guarda che il conto è stato già pagato da quei ragazzi lì. E questa è stata un'altra cosa che ci ha lasciato veramente così, insomma, è una cosa che ti lascia sorpreso, che praticamente ti dice che ci sono persone che apprezzano quello che facciamo, anche se veniamo da molto lontano e anche se non ci conoscono assolutamente.
0: Eh sì, trovare, incontrare delle brave persone e soprattutto all'estero è sempre molto molto gradito. Grazie Dino per questo collegamento che ho gradito personalmente moltissimo e che ho trovato interessante. America Live termina qui, ma da Richard è tutto.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Sì, Richard. Comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Kind, dietro le storie della musica.
1: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie. È il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e dopo essersi fatto una risata dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo, anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, La Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Una proposta di legge in Italia ha sollevato la questione di multare chi usa troppe parole inglesi in determinati contesti come la comunicazione pubblica o i contratti di lavoro per preservare la lingua italiana. Tuttavia, l'uso di parole inglesi nella lingua italiana ha radici antiche. Nel Medioevo alcune parole inglesi entrarono in uso a causa dei rapporti commerciali con l'Inghilterra. Nel Rinascimento termini come alto tradimento e parlamento iniziarono ad apparire in documenti storici italiani. Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'egemonia culturale britannica e statunitense, sempre più parole inglese si diffusero, inclusi termini come leader, meeting, premier, business, check e molti altri in vari settori. Anche il fascismo cercò di combattere l'uso di parole straniere negli anni 30, ma alcune traduzioni furono accettate, mentre altre non ebbero successo. Le insegne con termini stranieri come hotel e garage non furono vietate, ma le attività dovevano pagare tasse più elevate. Negli ultimi decenni l'uso di parole inglesi è aumentato soprattutto nei settori del cinema, della televisione, della pubblicità, del marketing, nelle scienze e nell'informatica. Tuttavia, vietare completamente l'uso di parole straniere potrebbe rivelarsi difficile, poiché molte di queste parole sono ormai parte integrante della lingua italiana e della comunicazione moderna.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Critici, umen zai shou. Caso di bulimia. Daniel, bulimia. Bulimia. Umen. Kaza. Kaza. Kaza.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
4: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Made in Italy.
6: Made in Italy.
5: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione qui su Radio Moto for Peace.
8: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
9: Music in the mix with your favorite DJ.

Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi. Moto Forti.
2: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza Touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS Cornering, Quick Shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto4Peace.

C'è una cosa curiosa nella storia della musica. Alcune delle persone che hanno creato il suono di intere generazioni sono rimaste invisibili. E forse nessuno rappresenta meglio questa idea di Alan Parsons. Prima ancora di diventare un artista, Parsons era l'uomo dietro al vetro. Un ingegnere del suono, giovanissimo sì, che si trovava però fortunatamente a Abbey Road, a lavorare con i Beatles, niente po' di meno, su un album storico, Abbey Road. Come together! Poi arrivarono i Pink Floyd e soprattutto un album iconico, The Dark Side of the Moon, uno dei dischi più importanti di sempre nella storia della musica, quello per intenderci del prisma. Quel suono perfetto, spaziale, quasi cinematografico, in parte porta quindi anche la sua firma. Nel 1975 succede qualcosa che però cambia tutto. I Pink Floyd stanno preparando Wish You Were Here e vogliono ancora lui alla regia. Chiunque sarebbe stato onorato di lavorare al disco che avrebbe fatto veramente la storia della sua vita. Alan Parsons invece no, dice proprio no. Non perché avesse litigato con la band, neanche perché non fosse grato, ma semplicemente perché sentiva che era arrivato il momento di fare qualcosa di suo.

insieme a Eric Woolfson, fonda i The Alan Parsons Project. E già il nome racconta tutto. Non è una band tradizionale, ma quasi un laboratorio sonoro, un progetto. I primi 5 album sono ambiziosi, sofisticati, pieni di riferimenti letterari e arrangiamenti progressive. La critica quindi spesso li definisce pretenziosi, troppo freddi, troppo tecnici, troppo cervellotici. E allora all'inizio degli anni 80 Alan Parsons decide di cambiare approccio. Entra in studio con una idea diversa, fare un disco più immediato, più emotivo, insomma più accessibile, senza però rinunciare a quell'eleganza sonora che era diventata il suo marchio. Nasce così Eye in the Sky, un album stranissimo da definire, pop, sì, ma anche orchestrale, atmosferico, quasi una colonna sonora che però riesce a diventare radiofonica.

Ed è proprio questo il suo segreto. Sembra semplice al primo ascolto, ma sotto la superficie è costruito con una precisione maniacale. Ogni suono è al posto giusto, ogni dettaglio ha un senso, eppure il disco scorre leggero, naturale, senza mai ostentare la propria complessità. È uno di quegli album che non ti travolgono subito, ma ti restano addosso. E ironicamente, anche stavolta, Parson finisce per fare un concept album, quasi senza volerlo, eh. Durante le registrazioni, infatti, torna continuamente un'immagine, l'occhio nel cielo, o forse l'occhio di Horus, quale potente amuleto dell'antico Egitto, che simboleggiava protezione, salute, prosperità e rigenerazione. Insomma, lo sguardo che osserva tutto, il controllo, la sorveglianza, la sensazione di essere sempre visti. Ed ecco allora Eye in the Sky, la title track, il brano simbolo della sua carriera, che però, pensate, rischiava di non entrare neppure nel disco, perché Alan Parson la considerava troppo semplice, troppo pop, non abbastanza sofisticata rispetto agli altri pezzi. Per fortuna qualcuno insistette, la canzone restò e a quel punto accadde un'altra intuizione geniale. Ci si rese conto che aveva la stessa tonalità di Sirius, l'introduzione strumentale del disco. Così i due brani vengono uniti e nasce una delle aperture più iconiche della storia della musica, perché Sirius qualche anno dopo verrà addirittura scelta da Michael Jordan come tema di ingresso dei suoi Chicago Bulls. E da quel momento quelle note diventeranno sinonimo di leggenda, vittoria, di spettacolo. Ma la parte più incredibile della storia arriva forse dopo, perché mentre milioni di persone ascoltano Eye in the Sky, quasi nessuno sa che faccia abbia Alan Parson. Lui non è una rockstar nel senso classico del termine, è un tecnico diventato artista, uno che ha sempre vissuto vicino ai mixer, non ai riflettori. E infatti lui stesso racconta un episodio meraviglioso, quasi ridicolo. Un giorno entra in un negozio di dischi, sugli scaffali c'è proprio Eye in the Sky, l'album che ha realizzato da poco. E l'album è esposto ovunque, in vetrina, sugli scaffali. Insomma, ne prende una copia, va alla cassa, mostra un suo documento e nemmeno così viene riconosciuto. Che in fondo è perfetto. Se ci pensi, perché Alan Parson è stato questo per tutta la vita, un uomo capace di creare musica gigantesca rimanendo quasi invisibile.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: Siete sempre in ascolto di Radio Moto for Peace e questo appunto è il diario di bordo e vi raccontiamo per esempio che prima di partire ci sono milioni di cose da fare, tra queste inviare i fax a tutte le ambasciate africane a Roma, email di conferma alle nostre ambasciate in Africa con l'itinerario aggiornato e l'elenco definitivo dei mezzi, e faccio anche un'altra volta nottata per stampare il tutto, non c'è più tempo per nulla. Parto tra due giorni ed ancora non ho pensato a cosa mettere in valigia. In una camera, sul tappeto, ci sono tutti i miei oggetti sparsi, che ogni tanto controllo per vedere se dovrò ancora aggiungere o togliere qualcosa. Metto da parte il timbro di Moto for Peace, stampo vari file di elenchi, attrezzature ed altro. Beh, le lettere ricevute dagli uffici del governo e le email più importanti. In un viaggio del genere tutto può servire. Ad una frontiera oppure a una dogana, mai farsi cogliere impreparati. Può costare molto caro. Infatti faccio anche le copie dei passaporti e delle carte di circolazione e non mancano le info del sito ACI Viaggiare Sicuri, fondamentale in questi casi. Fatta anche una scorta di medicinale eccezionale, credo sia la prima volta che tutti ci preoccupiamo di questo particolare aspetto in modo così approfondito. Il centro vaccinazioni consiglia una serie di farmaci specifici per questo tipo di viaggio e nessuno di noi bada spese per procurarsi tutto il necessario, ma il top lo raggiunge il collega Tommaso, che si presenta all'aeroporto con un kit medico rapido per rilevare l'infezione della malaria nel sangue. Davvero incredibile. Radio Moto for Peace.
4: La radio senza frontiere.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certo queste storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
3: The house in the mix.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Motor for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, o la tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
0: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio station on the planet. Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. And now.
19: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni '80.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio o mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
1: Lasciamo Tripoli. Ce ne andiamo a Sirte. Prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire.
0: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei Cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la seconda guerra punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato. E l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia. Il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Kind, dietro le storie della musica.
1: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Possimo Non. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettatore malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto, ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul De Noyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: Devo dire, no, niente.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: L'appuntamento che dà il via a questa nuova avventura del team di Moto 4 Peace è alle 12.30 del 27 giugno 2011 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Il team è lo stesso della missione Africa 16.000, portata a termine pochi mesi prima nel 2010. Si aggiungono due nuovi arrivi, Pasquale e Francesco. Il capo spedizione è sempre lui, Dino, presidente dell'associazione e instancabile organizzatore.
4: Allora, siamo in fila a fare il check-in. Finalmente si parte, il volo è con gli Emirates, scala Dubai. Abbiamo parecchio peso in più e adesso speriamo che qua il capo scalo ci dà una piccola mano per questo problema.
3: Decolliamo da Roma in perfetto orario e dopo 5 ore di volo raggiungiamo Dubai. Lo scalo durerà circa 3 ore. Poi decolliamo alla volta di Shanghai, dove atterreremo quasi 9 ore dopo. Al nostro arrivo ad accoglierci, i colleghi di Moto 4 Peace arrivati dalla Spagna con un volo via Amsterdam. Le formalità doganali sono velocissime da sbrigare e carichiamo i nostri bagagli su dei piccoli van che ci porteranno a Weiling, da dove partirà il nostro viaggio in moto sulle strade della Cina. Questa volta Moto 4 Peace si è messa in moto per una raccolta fondi a favore dei terremotati del Sichuan. Il sisma nel 2008 ha provocato migliaia di vittime e tuttora sono moltissimi i senza tetto di quella regione. Un importante contributo a favore dei terremotati arriva da una grande azienda motociclistica che per i 100 anni di produzione ha voluto ricordare questa dolorosa tragedia, proponendo una raccolta di fondi attraverso i concessionari della regione interessata. La raccolta sarà devoluta alla Croce Rossa cinese, che ha collaborato con grande forza al sostegno dei sopravvissuti alla catastrofe. Da qui il nome della missione, Red Crossing China with Moto 4 Peace. La notte vola via, complici un sonno profondo dovuto alla stanchezza accumulata durante il viaggio, ma soprattutto il fuso orario. Ben 8 ore in più rispetto all'Italia. In divisa ci muoviamo dall'hotel per onorare il primo appuntamento della giornata presso il comando della polizia stradale, dove ci verranno assegnate delle patenti provvisorie cinesi.

Ciao, sono Raffael di Bressanone e anche io ascolto a Radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.

0: più tardi un nuovo successo sudamericano qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
8: Behind, dietro le storie della musica.
9: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente, dove ogni sua nota è un grido dell'anima, Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yeso Pazzo, Napole e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
5: Alta rotación. Tres golpes sin interrupción.
6: High rotation. Three hits without interruption.

0: Quando si viaggia è difficile resistere alla tentazione di fare delle deviazioni di percorso e quando si viaggia in moto lo diventa ancora di più. Quindi, malgrado la stanchezza e il ritardo ormai cronico, traete da soli le conclusioni. Non solo l'evidente diversità dei tratti somatici rende questo popolo diverso da noi, ma soprattutto i loro usi, costumi e la loro cultura. La Cina è la culla di diversi credo religiosi. Le tre dottrine, confucianesimo, taoismo e buddismo, sono le più diffuse e i loro templi sono delle vere opere d'arte da visitare. A poca distanza da Xining si trovano alcune di queste meraviglie, spesso prese d'assalto dai turisti. Per qualche ora fingiamo anche noi di far parte di un tour organizzato e tra la folla visitiamo i templi della zona. Il primo è un tempio taoista. Il Tao, o meglio la via, il sentiero, uno dei principali concetti della filosofia cinese. Il Tao rappresenta l'eterna, essenziale e fondamentale forza che scorre attraverso tutta la materia dell'universo, vivente o meno. In poche parole, il Tao è. Nella filosofia tradizionale cinese rappresenta l'universo e i suoi principi fondamentali. Questa è certamente un'estrema sintesi del taoismo che lascia spazio a profonde riflessioni. Il maestro e il suo discepolo ci offrono quel poco che hanno. Un buon tè e del burro di yak.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
0: Dal taoismo al buddismo tibetano. Lo yamaismo. Antichi braceri bruciano incenso giorno e notte, riempiendo l'aria di un delicato profumo. Campane tibetane, monaci che si muovono leggeri tra le costruzioni in legno fuori e dentro il tempio. All'ingresso, un imponente elefante dorato, simbolo di potere ed energia.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
3: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Hai scelto di seguire le regole.
8: No!
7: Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: State ascoltando Radio Moto4Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto4Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
10: You are listening to Radio Moto4Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto4Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto4Peace.
11: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
12: Uno di questi è il cyberbullismo.
11: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
12: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
11: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
12: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Music only. Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
14: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.
15: Hey,

0: La pioggia mi bagna ed il vento mi asciuga.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Alla fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

ma il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino dei Fleetwood Mac cambiò radicalmente nel 1974, quando il gruppo si trasferì negli Stati Uniti e dove Mick Fleetwood incontrò il duo californiano formato da Stevie Nicks e da Lindsey Buckingham. L'ingresso dei due artisti diede quindi alla band una nuova identità sonora. Il blues delle origini lasciò spazio ad un rock melodico, sofisticato e profondamente emotivo. Le armonie vocali, le tensioni sentimentali interne al gruppo e una scrittura capace di parlare direttamente al pubblico trasformarono i Fleetwood Mac in un fenomeno mondiale.

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumors, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumors divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo: reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie, insieme al contributo fondamentale di Christine McVie, crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo, diventando colonne sonore di intere generazioni, e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventò leggenda del rock.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Ricordo che quando siamo atterrati in Camerun, così come spesso accade tra l'altro in tutti gli aeroporti africani, siamo stati letteralmente presi d'assalto da parte di decine di sbandati che si offrivano di portare il nostro bagaglio. Facciamo anche fatica a tenerli a bada. Salvammo un collega da un borseggio e poi salimmo velocemente sui taxi che uno dei nostri aveva prenotato fortunatamente. Un altro collega invece, come una testa di cuoio delle forze speciali, viaggiò aggrappato al cassone del fuoristrada che conteneva le nostre valigie, a protezione chiaramente da eventuali furti. L'inizio è stato traumatico, ma ce lo aspettavamo, c'est l'Afrique.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: En effet, on va leur offrir un disque d'or pour avoir vendu plus de 200 000 exemplaires de Tired of Being Sorry. Laisse le destin l'emporter!
4: Et voilà Enrique Iglesias et Nadia! You

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Cucina, hanno chiesto. Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Ti devi sta birra con l'acqua raggia.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fatti una doccia.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin-Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
0: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio tanto tempo fa.
17: È su Radio Moto for Peace.
18: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa. Con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa. Naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: cantata in mille modi. Vous l'avez reconnu vous aussi? Statistics avec Can't Help Falling Love. Vous êtes toujours sur Vive l'Italie avec toujours votre disque jockey préféré pour vous que vous connaissez. Richard Schuller naturellement avec Vive l'Italie. E dobbiamo salutare tre amiche. A cosa c'è di meglio? Entrare in casa e ascoltare direttamente Rete 8 Network. Magari con un bel impianto surround come hanno queste tre nostre amiche, tre ragazze. Una vi è da Roma e non capisce proprio niente di francese, quindi praticamente questa è un'ascoltatrice persa a priori, perché non amando il francese è finita lì. Si chiama Patrizia de Roma. Parla molto bene il romano, chiaro, no? Poi c'è Rosy di Bisceglie. Quando andrai in ferie a Bisceglie potrai sentire Rete 8 Network H24, lo sai, vero? E poi c'è anche una tedesca che si chiama Anke, ok? Anke in Zenago. Queste tre stanno cucinando qualcosa di... me lo hanno detto poco fa e mi è venuta subito la corina in bocca. La raclette. Sapete cos'è la raclette? Voi italiani forse no, ma tanti stranieri, credetemi sì, soprattutto svizzeri e francesi, i vicini svizzeri sanno benissimo che cos'è la raclette. Quelle belle patate, il formaggio che cola su. Ragazzi, che acquolina, cosa eccezionale. Si dovrebbe organizzare anche qui in radio una bella mangiata di raclette tra tutti i disgiochi di Rete 8 Network, perché no? Alle tre ragazze, alle tre grazie, definiamole così, dedichiamo questa canzone italiana. Lui è Luca Carboni e la canzone si intitola Ferite. Ferite comunque qui non ce ne sono. Va tutto bene, ok? Vive l'Italia di Richard Schuller.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Tutto sembra procedere per il meglio. Il gruppo compatto si dirige verso la zona di Nazca e Paolo può tornare a volare nei cieli del Perù per mostrarci dall'alto le linee di Nazca. Geoglifi tracciati sul terreno del deserto che si estende per una cinquantina di chilometri tra

0: dovrebbero ridursi a qualche forte mal di testa. Come sempre, e ormai non è più una sorpresa neanche per voi, le cose non vanno come previsto. Le condizioni climatiche cambiano repentinamente. Nel giro di pochi chilometri ci troviamo ad affrontare una tormenta di neve.
1: Noi cominciamo a pattinare, abbiamo qualche difficoltà, volevamo sapere la situazione più avanti.
0: Non siamo preparati e non siamo vestiti nel modo giusto. L'unica soluzione è fermarsi nel primo centro abitato lungo la strada. Poche case e un piccolo locale di ristoro nel quale ci rifugiamo. Gli abitanti sono molto ospitali. Tremiamo dal freddo. Ci offrono del caffè bollente e ce ne vorranno diversi prima di riprendere il giusto colorito e smettere di tremare. Non riusciamo a rimetterci in viaggio prima del mattino successivo e la notte, passata nel piccolo villaggio, è forse stata la peggiore dall'inizio della nostra avventura. Si parte al mattino presto. Scende ancora la neve. Raggiungiamo il primo paesino nella valle dove ci concediamo una fermata per la colazione. Poi via verso Cusco e le rovine della città di Machu Picchu. Da 4.500 metri scendiamo fino ai 3.400. 1.100 metri di differenza si fanno sentire. Stiamo tutti meglio. Il mal di testa si attenua. La nausea sparisce. Le nubi si diradano e la temperatura si fa clemente. Il viaggio prosegue senza soste lungo l'altopiano andino fino a raggiungere al tramonto Cusco. La città conta attualmente 300.000 abitanti. Dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO, fu in passato la capitale dell'impero Inca e oggi viene considerata la capitale storica del Perù.
2: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Lasciamo la città di Wuling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
4: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
5: Se il calore che è, molto, molto, molto calore.
4: Qui se la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa, bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui stiamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
3: Il gruppo si comporta bene. Apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wuling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale. Ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera a 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu e al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora. Molte cose nel paese sono cambiate e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima, ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto, solo un grande spavento per tuti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici a nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.
6: Twirl those wheels!
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: And one, and two, and three, and four, and seven.
7: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
8: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
7: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Piece.
10: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Piece.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
4: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo, come dicevo, il primo collegamento con il continente africano. Innanzitutto, come è andato il viaggio?
5: Allora, caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso, e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno. E poi, diciamo, anche la linea aerea Liberia Line è stata molto molto confortevole.
4: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica? Per esempio, dove dormite?
5: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
4: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto.
5: Purtroppo invece, Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
4: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi. A presto.
5: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
4: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: Dietro le storie della musica.
1: Kingston, Giamaica, 3 dicembre 1976. C'è un'aria rovente nella capitale giamaicana. Con l'approssimarsi delle elezioni, infatti, si stanno intensificando gli episodi di violenza. Bob Marley e i Wailers hanno da poco terminato il tour Rastaman Vibration e il cantante è tornato ad Island House, la sua villa di Kingston. Qualche settimana fa Marley si era svegliato madido di sudore. Aveva sognato una sparatoria senza vedere né immagini chiare, ma aveva sicuramente avvertito il rumore e persino l'odore dei colpi di un'arma da fuoco. Ora che manca solo una settimana al festival Smile Jamaica, ancora non riesce a togliersi dalla testa quel sogno. Ma il lavoro chiama e così questa sera i Wailers, qualche membro dell'entourage e Don Taylor, l'agente personale dell'artista, si sono riuniti a casa Marley per discutere di progetti futuri. Nelle altre stanze della villa ci sono però anche la moglie Rita e i figli della coppia. Alle 8:15 il sole sta tramontando quando il torpore della placida notte tropicale viene interrotto da un rumore simile a quello di un petardo. Don Taylor, che sta parlando con Bob Marley, viene gambizzato da una scarica di pallottole e perde i sensi. È in un mare di sangue. Intanto diversi gangster stanno tempestando casa Marley con colpi di fucile, fracassando finestre e porte. Viene colpita anche Rita alla testa mentre cerca di fuggire con i bambini. Nel frattempo uno degli uomini spara 8 colpi su Bob Marley. Solo un proiettile però riesce a penetrarlo. Entra al di sotto del cuore e si va a conficcare nel braccio destro. Per fortuna all'apice del pandemonio giunge la polizia. È una specie di miracolo perché non resta ucciso nessuno. L'obiettivo appare subito chiaro. I sicari volevano uccidere la star del reggae e tutti coloro che gli stavano attorno, compresa la sua famiglia. Dopo qualche giorno lo shock che ha investito tutti comincia lentamente a svanire e l'umore a risollevarsi, tant'è che Marley decide coraggiosamente di partecipare ugualmente allo Smile Jamaica Festival. Quando sale sul palco a sorpresa una folla di 8.000 persone lo accoglie con un boato. Il cantante scuote con gioia i suoi dreadlock e, pur non potendo imbracciare la sua Gibson a causa della ferita, annuncia che canterà una canzone. Inizia così un tour de force di 90 minuti filati, a cui darà via una favolosa interpretazione della canzone War, dondolandosi a tempo. Marley apre la camicia e mostra al pubblico le proprie ferite, mentre continua a cantare. Finché i più elementi diritti umani non verranno garantiti a tutti in egual misura, ci sarà guerra.

Sapevate che dopo aver bevuto la birra si russa di più? Vi spieghiamo il perché. Nonostante il luogo comune, bere birra prima di dormire non è un rimedio per conciliare il sonno, la scienza suggerisce che, sebbene possa far addormentare più velocemente, l'alcol nella birra può portare a un sonno di scarsa qualità e a un aumento del russare. L'alcol ha un effetto vasodilatatore che rilassa i muscoli interni, causando un restringimento delle vie aeree superiori come il palato molle, oppure l'ugola e le tonsille. Ciò porta a una diminuzione del flusso d'aria che provoca il tipico rumore di russare, rende più difficile l'inspirazione e riduce l'apporto di ossigeno durante il sonno. Inoltre, le persone in sovrappeso tendono a russare di più e il consumo regolare serale di birra può contribuire alla sindrome d'apnea del sonno, che comporta brevi pause nella respirazione durante il sonno. Pertanto, bere birra prima di andare a letto potrebbe non essere una buona idea per garantire un sonno di qualità.

23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con